mi Dion, mi woki alo na mo area. You mi FM sa vel poro mani mi bla olga tadi. Na ol customer blu mi bla tu. Mi bla sa like lo arim you mi FM tasol. You mi FM. You pilim tu.